0: Punta Vendola negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
1: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
2: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
3: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
4: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
0: Ed è tutto.
5: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Come si fa a sopravvivere alla...

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita, tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Avevamo parlato

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sangue e che fan freddo cani in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bye.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna, andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco a mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alaj Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita, tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
4: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
5: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
6: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
7: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
3: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
4: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
5: Giornate come queste è necessario stare un po' mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
6: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
7: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
3: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Telua?
2: Telua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Battiti Live Playlist. Radio Live.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. I feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto un aereo turistico in Perù. 13 morti, tra cui 7 italiani. Distrutte 2 famiglie brianzole, molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le rispettive mogli e i 3 figli. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027, destinati ai rimpatri. Oggi, al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare su centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Forte scossa di terremoto in Egitto 5 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh, magnitudo 5,5. Al momento non risultano vittime né danni. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da un metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo c'è anche Bari, tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute, nella giornata di oggi. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora per qualche giorno. L'incidente aereo è avvenuto in Perù, 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Vito Bardi. È morto all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia, l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 in Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Assalto al bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di Modugno, nel Barese, è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo, il comando è fuggito a mani vuote. Il colpo arriva a poche ore di distanza da un'altra rapina. Tra giovedì e venerdì, 2 persone non ancora identificate hanno sfondato con un furgone il muro perimetrale dell'ufficio postale di Modugno. Non sono però riuscite a impossessarsi del denaro e sono fuggiti. A Melendugno, nel Salento, una donna di 75 anni è morta mentre praticava pesca subacquea con un'amica. L'anziana è stata colta da malore. Inutili i soccorsi. È tutto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027 destinati ai rimpatri. Oggi al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare sui centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Forte scossa di terremoto in Egitto 6 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh, magnitudo 5,5. Non risultano vittime né danni. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto in Perù un aereo turistico. 13 morti, tra cui 7 italiani, distrutte 2 famiglie brianzole molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelutti, le rispettive consorti e i 3 figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto, i feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri, nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Questa è le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
4: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
5: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
6: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
7: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
3: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto, ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia, l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

genio sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Di mano non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al momento nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran che smentisce Trump. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato il ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto in Libano nuovi raid di Israele, Beirut accusa usate bombe al fosforo. La Spagna punta il dito contro il Marocco, Rabat ha permesso l'esodo a Ceuta senza pianificarlo e poi lo ha sfruttato. Anche i migranti parlano di inviti a sconfinare da parte della polizia marocchina. Intanto Madrid attacca Roma, Italia sommersa da profughi, incapace di risolvere la situazione. Prima un allarme per guasto meccanico lanciato dai piloti, poi il distacco di un'ala in volo, infine la caduta in verticale fino al suolo. Sarebbe questa la dinamica finora ricostruita dell'incidente aereo in Perù, costato la vita a 7 italiani. Sul velivolo mancava la scatola nera, non obbligatoria. Ha vescovato nel Cremonese un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate al termine di una lite. A sferrare i fendenti un italiano di 32 anni, ora piantonato in ospedale. I due si sarebbero scontrati in un bar per poi fronteggiarsi sotto casa del presunto assassino, ferito un terzo uomo. 6 le vittime del maxi incidente di ieri sulla superstrada Terni-Rieti, dove si sono scontrati un pullman, 3 auto e un camper che ha saltato la carreggiata. 34 i feriti, 6 in modo grave e 2 in ospedale in condizioni critiche. A causare il tamponamento la visibilità ridotta per un temporale. Europei di nuoto nei tuffi, 2 ori in una sera per Chiara Pellacani, nel sincromisto con Matteo Santoro e nel trampolino un metro femminile. Italia a quota 3 gradini più alti del podio. Nel nuoto artistico, secondo argento per Filippo Pelati, nel singolo libero dopo quello nel tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. È un 21enne operaio di Foggia la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba. Batte.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Sì, tu camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo le polemiche su Ceuta e la spinta di Roma per un più incisivo intervento dell'Europa, Madrid sbotta, Italia sommersa dai migranti, incapace di risolvere la situazione, accusa il ministro degli esteri spagnolo. Immediata la replica di Tajani che dice la Spagna è completamente isolata. L'Iran, nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, smentito dunque l'annuncio del presidente americano che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Teheran spiega invece di parlare solo con l'Oman per coordinare la gestione del traffico nello stretto. Israele torna a colpire nel sud del Libano, Beirut denuncia, usate bombe al fosforo su 3 località. Gli ordigni hanno causato grandi incendi tra oliveti e pinete nella zona, l'utilizzo di queste armi incendiarie è vietato dalle convenzioni internazionali nei pressi dei centri abitati. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia a cui apparteneva l'aereo precipitato ieri causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto proseguono le indagini rese più complesse dall'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo. 3 le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso al termine di una lite a vescovato nel Cremonese. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale, è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada. Europei di nuoto, secondo argento per Filippo Pelati nell'artistico, stavolta nello stile libero dopo la gara tecnica. Podio sfiorato nel femminile libero per Enrica Piccoli, quarta. Per l'Italia 7 medaglie finora, 3 ori, 3 argenti e un bronzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. E l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei. Con

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Italia propone all'Europa di stabilire nuovi hub per migranti in paesi terzi. Ne discuteranno domani i ministri degli interni. Madrid attacca Roma, governo non all'altezza sui profughi. Von der Leyen si rivolge a Sanchez. La migrazione è una sfida comune, occorre raddoppiare gli sforzi insieme. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia dell'aereo precipitato ieri uccidendo 13 persone, tra cui 7 italiani. Proseguono le indagini complesse per l'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo, i piloti avrebbero lanciato l'allarme. Nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, così l'Iran, smentendo l'annuncio di Trump che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire il Libano, Beirut denuncia usate bombe al fosforo in 3 località. A Vescovato, nel Cremonese, un 24enne albanese ucciso a coltellate al termine di una lite. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale, è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada. Ferito un terzo uomo. A Somma Lombardo, nel Varesotto, un 36enne è stato ucciso per gelosia mentre aiutava una 39enne soccorsa a bordo strada. L'ex fidanzato di lei, un 43enne, ha speronato lo scooter su cui la vittima stava trasportando la donna. Il responsabile è stato arrestato, in auto aveva un coltello. L'Italia nel picco dell'ondata di caldo, oggi 25 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate, punte fino a 40 gradi, l'afa non si attenuerà almeno fino alla prossima settimana. In Abruzzo, Sicilia e Umbria allerta gialla per possibili ondate di maltempo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. È un 21enne operaio di Foggia la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il Viminale replica alla Spagna. Da gennaio sbarchi crollati del 55% grazie all'azione dell'esecutivo. Dal 2023 calo dell'82%. In mattinata il ministro degli esteri di Madrid aveva attaccato l'Italia dopo le polemiche su Ceuta. Situazione fuori controllo, governo non all'altezza, aveva detto. Nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran, smentendo l'ottimismo di Trump su nuovi negoziati. Il Pentagono lancia una campagna di brainstorming via mail interne per trovare soluzioni al conflitto. Intanto Israele lancia bombe al fosforo vietate dalle convenzioni internazionali sul Libano meridionale. Dopo le scosse ai campi Flegrei, accertamenti della procura di Napoli sulla messa in sicurezza di alcuni costoni rivelatisi a rischio. Per quei tratti infatti sarebbero stati stanziati fondi rimasti però inutilizzati. Il fascicolo è per ora solo esplorativo, senza indagati o ipotesi di reato. Tre le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso dopo una lite a vescovato nel Cremonese. Il presunto assassino è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per poi proseguire in strada. Grave in ospedale anche il fratello della vittima. Giornata di sciopero per gli operai dell'ex Ilva di Taranto. Pesa l'incertezza sul futuro. Domani primo incontro al Ministero delle Imprese per una soluzione ponte allo stop dell'area a caldo disposto la settimana scorsa. L'appello del ministro Urso serve costituire una cordata di imprese italiane. Nei primi mesi del 2026 a Milano cresce il lavoro, ma è sempre più precario. I contratti a tempo determinato aumentano del 31%, quasi 30.000 hanno una durata massima di 2 giorni, lo comunica la CGIL. Scendono del 5% le conversioni dei rapporti a termine in tempi indeterminati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. E l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Benedica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania, ma è scontro con il governo spagnolo. Roma non è all'altezza, attacca il ministro degli esteri iberico. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. L'Iran smentisce ancora Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Conferma anche il Pakistan, nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare il Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. In Perù gli esperti forensi sono al lavoro per identificare i corpi delle 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere, sospese le operazioni della compagnia di voli turisti. In provincia di Varese il 36enne Federico Venco, ucciso dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni a precedenti, doveva incontrare la donna. Nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Diminuiscono gli arrivi di stranieri in Italia. Nel 2025 sono stati registrati 440.000 ingressi, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. Dati Istat. Scende anche il numero degli italiani in fuga all'estero. Lo scorso anno 30.000 in meno del 2024. Il caldo non molla. 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì. Da Bari a Trieste temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. Previsti anche brevi temporali di calore e allarme in tutta Europa. La situazione potrebbe migliorare nel weekend. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. È un 21enne operaio di Foggia la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri due colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri due occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Von der Leyen tende la mano a Sanchez. La migrazione è una sfida europea, la solidarietà è fondamentale. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara un girasole. In chiesa per l'ultimo saluto molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. I vigili del fuoco hanno recuperato dalle macerie della palazzina crollata giovedì a Messina il corpo di un'altra persona, è quello di Sara Leone. Il numero delle vittime sale così a 4. Continuano le ricerche degli ultimi due uomini dispersi, proseguono gli interrogatori dei 3 indagati per il crollo. I frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia della costa russa del Mar Nero. Tragico il bilancio, 6 morti, tra cui 3 bambini, 40 feriti, 17 portati in ospedale. La notizia è stata riportata dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Nuovo record per Amazon nelle prime battute di scambio a Wall Street, ha segnato subito un rialzo del 4,6% che gli ha permesso di superare per la prima volta i 3.000 miliardi di capitalizzazione. È la quinta azienda a riuscirci dopo Nvidia, Alphabet, Microsoft ed Apple. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. E l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei... Piacere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La crisi di Ceuta infiamma il dibattito europeo. Il ministro degli esteri spagnolo contro l'Italia. Non sa gestire i migranti. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Domani il vertice UE. Il governo proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Nessun negoziato in corso fra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce ancora Trump. Anche il Pakistan conferma che nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare in Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. Sospese in Perù le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo il tragico schianto vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere. Esperti forensi al lavoro per l'identificazione dei corpi delle 13 vittime. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Il 36enne Federico Benco, investito e ucciso a Somma Lombardo nel Varesotto dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni, ha precedenti. Doveva incontrare la donna, nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. È un 21enne operaio di Foggia la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri due colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri due occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di tre società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Folla alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Ira di Trump contro i vertici iraniani, definiti incredibilmente ipocriti. Iniziano i colloqui ma dichiarano di non star conducendo alcuna trattativa, ha scritto il presidente americano sui social. Poi su Hormuz, abbiamo noi il controllo, il blocco navale continuerà fino a un accordo alla resa totale. Alla vigilia del vertice europeo esplode lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. 3 anni fa a Casal Palocco, Roma, travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina. Nel 2024 aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Dovrà svolgere un programma di recupero. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 macchine, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, in crescita dell'8,9% sullo scorso anno. Italia nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso, oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi di 40 e un'afa asfissiante. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist. Sabrina.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: musica, pazza musica.
1: Battiti Live Playlist.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Norba News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
6: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
5: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
7: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
8: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
9: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
10: Meglio che a Roma, sicuramente.
5: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come si fa a sopravvivere alla

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
8: Salita del volo con destino alla Florida.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi una vita come tante.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Pensati così, forte come sei.

nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: amo Scocco.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica. Sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: così all'ia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.